0: Ma volevo dire cove. Che hai detto trove, già.
1: Cosa del diretto.
0: Sì. Sì. Che tengo un amico nome trove.
2: E già mi parlato di trove.
0: Esatto. Sì, sì. Ma fui disconi.
2: Non cove, non cove.
1: Non cove, sì.
2: Agno il cove, també pot ser agno trove.
1: També.
0: Chi te vuoi che si equivoco, home. Esatto.
2: Jo també m'equivoco. Tots.
1: Bé, la Balangre ja fa molt d'anys que forma part del nostre patrimoni i està versionada per molts artistes de molts estils diferents i és que fins i tot hi trobam versions infantils com aquesta feta pels Cucorba. La balanguera misteriosa com una
3: aranya d'ara subtil. Vull que avui de sa filosa de nostra vida treu

0: Ma volevo dire il cove. Che dite trove, già?
1: Cose del diretto.
0: Sì. Perché tengo un amico che non mi trove, io mi miro.
2: E andiamo per nata, mi trove.
1: Esatto. Sì, sì.
0: Ma fui tu sconi.
2: Non cove.
1: Sì. Cove.
2: Agno il cove, tambè, pozzo agno trove.
1: Tambè.
0: Sì. Sì. E chi te vuoi che si equivoco, sì, esatto. Ma? Esatto.
2: Già tambè mi equivoco, tots.
1: Bé, la Balanguera ja fa molt d'anys que forma part del nostre patrimoni i està versionada per molts artistes de molts estils diferents i és que fins i tot hi trobam versions infantils com aquesta feta pels Cucorba. La Balanguera misteriosa com una
3: aranya d'ara subtil. Vull que buida sa filosa de nostra vida treu el fil.